0: Picante com a Morcegão FM.
1: A música? A música?
2: Sim.
1: Ah, questa vuoi sentire?
2: No.
1: No. Non ti piace questa, papà? Eh?
2: No.
1: No. E questa?
2: No.
1: Come no?
2: No.
1: Ma come no questa? E questa? Qui per tre. Trai. No, e che musica vuoi sentire, papà?
2: Baby.
1: I Zeppelin?
2: Sì.
1: Mannaggia, ma perché dobbiamo sempre sentire i Zeppelin?